0: sento che si muore.
1: Se poco di paura, perché sei lì da sola. Se piangi la vita è d'ora, e io ti manco ancora. Non esitare, chiamami, chiamami a qualsiasi ora. Sarà sempre a disposizione.

0: maldita sera, sui giorni del mio grande amore.
1: Dimmi che mi ami almeno così quanto ti amo io,
0: perché il nostro amore è stato consacrato da Dio. Ed è per questo che dobbiamo lottare sempre e comunque, sai. Per questo motivo dobbiamo affrontare il vento, la pioggia, le onde del mare, gli ostacoli.